Bravo, più con e le fortune in Halloween a far farsi di far farsi in golf, però non mi hanno blame BMW.

0: V69. Oi. Ciao, che sono una bella massa come tu. Accoglio, sai.
1: How did you know I got?
0: Yeah, boy.
2: 4968.